o tener dietro al vergello, non può perdere il cervello, fuggir dietro a chi non m'ama, vuol trovarmi un'altra dama, che mi dia mano martello, non può perdere il cervello. In orrore a sua presenza, e più che il sorso